0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Ariete, Marte continua a guardarvi benevolmente, attenti però a non esagerare con il dinamismo se siete al lavoro e con l'irruenza nei rapporti affettivi, visto che da oggi Venere si pone in aspetto dissonante. Il voto è 7-. Toro, la luna nel segno con il supporto di un buon Mercurio favorirà i progetti odierni da condividere con coloro che vi sono più vicini. E voto 8. Gemelli, finalmente Venere torna ad esservi amica, perciò fate il possibile per creare un clima familiare favorevole alla pacificazione. E voto 7+. Cancro, una buona luna vi sarà d'aiuto nel non sentire da subito i cambiamenti che Venere, diventata ostile, potrebbe causare nei rapporti affettivi. Tutto bene per chi è al lavoro, e voto 7+. Leone, vivacità intellettiva e movimento fisico favoriti da alcune stelle amiche non dovranno essere offuscati dalla luna in quadratura, quindi datevi da fare e voto 8-. Vergine, le vostre giornate continuano ad essere ricche di impegni, ma non sempre riuscite a trovare il tempo per tutto. Confidate sulle intuizioni della luna positiva e occupatevi principalmente delle priorità. Voto 7+. Bilancia, Venere arriva oggi nel segno e la sua sosta dovrà esservi utile non solo per dedicarvi al benessere vostro e di coloro che amate, ma anche per pianificare il ritorno all'attività lavorativa dopo le vacanze con rinnovata energia. E voto 7+. Scorpione, l'opposizione della luna non vi impedirà di portare a compimento gli impegni odierni, così avrete modo di fare piani per la serata o per i prossimi giorni. Il voto è 8-. Sagittario, ora che Venere non è più in posizione disarmonica, dovreste darvi da fare per favorire l'appagamento sentimentale, nonostante le possibili fatiche causate da un dispettoso Marte. Provateci con il voto 7+. Capricorno, inizia per voi un periodo con qualche difficoltà e non solo nel settore professionale, dal momento che Venere si sposta in un segno a voi poco congeniale. Tuttavia oggi la luna, ancora in ottimo aspetto, vi impedirà di sentirne gli effetti negativi. Voto 7. Acquario, la situazione lavorativa, se siete ancora impegnati, è molto soddisfacente. Quella affettiva lo sta diventando grazie a Venere, che dal segno amico della Bilancia vi ispira buoni propositi. Quindi tutto ok nonostante la luna dissonante, e voto 8-. Pesci, Venere finalmente prosegue il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non è più causa di dissapori affettivi, a meno che non vi facciate prendere dal nervosismo di un battagliero Marte per proseguire discussioni già iniziate. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Dimmi che hai.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Let me feel your love. Radio Padova The Beat. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Radio Padova Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Neffa, prima di andare via a Radio Padova, Ritmo Italiano parte ufficialmente il buongiorno amici, buongiorno amiche, buongiorno amici, con me Cristina Dori, staremo insieme fino alle 10, ci faremo compagnia con tanta musica, cose carine che ci raccontiamo, che potrete raccontarci attraverso, che ne so, i vostri messaggi scritti, le foto, i vostri vocali al 328 319 8000, perché ripeto, 328 319 8000, non posso pensare che non ci siano persone in questo momento operative, perché stanno lavorando, perché sono in movimento per andare, che ne so, al mare. Mi becco le prime ore del mattino, sono fresche. A proposito di fresco, da queste parti, ragazzi, ce n'è di umidità? Sì, 89%. Continuiamo ad avere questa strana sensazione di respirare acqua anziché aria, però meno male che l'ossigeno arriva anche attraverso le canzoni che a Radio Padova Ritmo Italiano vi facciamo sentire, come ad esempio la nuova di Sal Da Vinci che si intitola Poesia.
1: Ritmo Italiano.

0: Io sono assolutamente d'accordo con te, caro Luca Carboni. C'è più bisogno di amore, bisogna assolutamente che ci mettiamo del nostro ogni giorno, fin da quando ci svegliamo al mattino, magari avendo in sottofondo Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutti, questo è il Buongiorno Amici, con me Cristina Dori, pronte e pronti, spero, voi, per questa prossima chicca firmata Radio Padova e datata 1976.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

Volari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Vita ce n'è, 2018, la canzone di Eros Ramazzotti. Buongiorno, buongiorno amici qui su Radio Padova, e se siete in movimento, specialmente al volante, restate con noi perché questo è il momento giusto e soprattutto il posto giusto, perché a breve avremo per voi gli aggiornamenti di Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Casa, rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero per un incidente. Si verificano code tra l'allacciamento con la 4 e Nogaro alle Rocca in direzione Modena. Anticipiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Al di là di questi anni, Marina Rei qui alle 7.29 a Radio Padova Ritmo Italiano. E lì dalle vostre parti come sta andando? Io spero bene, vi state svegliando, mi state comunicando che oggi è l'ultimo giorno di lavoro, ci sono persone invece che stanno lavorando, dovranno ancora stringere i denti per un pochino, ma nessun problema, o da un lato o dall'altro. Sappiate che ci sono i 103.9, la storica frequenza di Radio Padova, ma soprattutto voi sapete che io sono una fan accanita dell'app di Radio Padova, che potete scaricare sul vostro telefonino in qualsiasi momento, perché Radio Padova la possiate portare con voi in giro per il mondo. Adesso invece sentiamo insieme Viceversa con Francesco Gabbani.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: alla tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: E questo era Blanco, anche a 20 anni si muore, un Blanco che abbiamo ritrovato in gran spolvero finalmente, perché io ho sempre molto puntato su di lui, sul suo talento, un giovanissimo artista che ci ha regalato sempre delle cose nuove, diverse, insomma ha avuto un periodo un po' così, insomma pare che si sia ripigliato. Adesso invece, per chi rimane con noi, un grandioso Tiziano Ferro con Stop Dimentica.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: L'alba che c'è, puntuale al secondo, bellissima sta frase di Dall'alba al tramonto di Ermal Meta. 7:55, scandiamo anche i minuti perché ci sono persone che magari hanno preso degli impegni, devono andare da qualche parte, oppure no, semplicemente vogliono sapere che ore sono e noi di Radio Padova siamo qua anche per questo. Adesso invece preparatevi perché arriva una canzone splendida di Samuele Bersani, la ricordate? Freak.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome nel clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
3: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
1: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Buongiorno amici.
10: Buongiorno amiche e amici, buongiorno, questa è Radio Padova Ritmo Italiano e sono con voi Cristi Radori. Come sta andando la giornata? Spero bene e magari vi siete appena svegliati. Noi siamo qua.

0: appassionati di Ligabue, che sappiamo essere tanti, tantissimi. 8:07, qui il buongiorno amici si sta snodando meravigliosamente, almeno da queste parti mi pare che funzioni così. Nel caso non fosse così, magari me lo fate sapere al 328-319-8000. Adesso pronti invece per un'altra meravigliosa chicca, firmata a Radio Padova e datata 1977.
1: Ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 6 agosto 2026. Ariete, Marte continua a guardarvi benevolmente, attenti però a non esagerare con il dinamismo se siete al lavoro e con l'irruenza nei rapporti affettivi, visto che da oggi Venere si pone in aspetto dissonante. Il voto è 7-. Toro, la luna nel segno con il supporto di un buon Mercurio, favorirà i progetti odierni da condividere con coloro che vi sono più vicini. E voto 8. Gemelli, finalmente Venere torna ad esservi amica, perciò fate il possibile per creare un clima familiare favorevole alla pacificazione. E voto 7+. Cancro, una buona luna vi sarà d'aiuto nel non sentire da subito i cambiamenti che Venere, diventata ostile, potrebbe causare nei rapporti affettivi. Tutto bene per chi è al lavoro e voto 7+. Leone, vivacità intellettiva e movimento fisico favoriti da alcune stelle amiche non dovranno essere offuscati dalla luna in quadratura. Quindi datevi da fare e voto 8-. Vergine, le vostre giornate continuano ad essere ricche di impegni, ma non sempre riuscite a trovare il tempo per tutto. Confidate sulle intuizioni della luna positiva e occupatevi principalmente delle priorità. Voto 7+. Bilancia, Venere arriva oggi nel segno e la sua sosta dovrà esservi utile non solo per dedicarvi al benessere vostro e di coloro che amate, ma anche per pianificare il ritorno all'attività lavorativa dopo le vacanze con rinnovata energia. E voto 7+. Scorpione, l'opposizione della luna non vi impedirà di portare a compimento gli impegni odierni, così avrete modo di fare piani per la serata o per i prossimi giorni. Il voto è 8-. Sagittario, ora che Venere non è più in posizione disarmonica, dovreste darvi da fare per favorire l'appagamento sentimentale, nonostante le possibili fatiche causate da un dispettoso Marte. Provateci con il voto 7+. Capricorno, inizia per voi un periodo con qualche difficoltà e non solo nel settore professionale, dal momento che Venere si sposta in un segno a voi poco congeniale. Tuttavia oggi la luna, ancora in ottimo aspetto, vi impedirà di sentirne gli effetti negativi. Voto 7. Acquario, la situazione lavorativa, se siete ancora impegnati, è molto soddisfacente. Quella affettiva lo sta diventando grazie a Venere, che dal segno amico della Bilancia vi ispira buoni propositi. Quindi tutto ok nonostante la luna dissonante, e voto 8-. Pesci, Venere finalmente prosegue il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non è più causa di dissapori affettivi, a meno che non vi facciate prendere dal nervosismo di un battagliero Marte per proseguire discussioni già iniziate. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Il piacere di avere una radio amica al vostro fianco come Radio Padova Ricco Italiano in qualsiasi momento della giornata. Era Carmen Consoli con In Bianco e Nero. Lei in questo caso parlava appunto delle foto in bianco e nero di sua madre. Era il 1999, mentre adesso, giovedì 6 agosto 2026, spero che siate pronti anche ad accogliere non solo un po' di consigli, ma soprattutto tutte le informazioni legate a Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa, ma che cosa è casa?
1: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta tatuata, tutti guardano la tipa tutta tatuata.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre sempre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: le canzoni che amerai. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
8: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Herbal Meta, calma metafisica su Radio Padova, ritmo italiano 11.44, Ginevra Tadeucci è il nostro nuovo mito, medaglia d'oro a nuoto a Parigi sulla Senna nella 5 km, nella 10 km fondo, quando rilascia delle interviste pazzesche. Sentiamola.
1: Fuori, veramente dei troiai indicibili, cioè avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie, poi c'hanno le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè. Saranno messi in quina, ma...
0: È fantastica, è meravigliosa questa ragazza, bravissima ma anche molto molto diretta quando deve dire le cose. In effetti, insomma, gli organizzatori di questi mondiali di nuoto a Parigi per mesi hanno detto che la Senna era stata ripulita, si poteva fare il bagno tranquillamente, molto probabilmente sì dal punto di vista batteriologico, ma molto difficile invece nuotare, come dice lei, a causa delle bottiglie di plastica che ci sono, a causa di tutti questi rami, insomma, che non sono stati raccolti nel percorso gara. Comunque Ginevra Tadeucci, bravissima, simpaticissima, ancora una volta medaglia d'oro ai mondiali di nuoto di Parigi. Buona mattinata, benvenuti Radio Padova, ritmo italiano, anche con Cristiano Malgioglio, amore di contratto.

0: Radio Padova News.
1: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
2: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
1: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni, strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto, dalle 17.30 alla finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È mezzogiorno in punto.

c'è chi ha alzato il volume della radio e chi mente. Ivano Fossati, la mia banda sono il rock a Radio Padova, mezzogiorno e tre minuti. Buona giornata, bentrovati con la nostra musica e i messaggi, il 328-319-8000, adesso con Uelo e Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: J-Ax, Radio Padova, ritmo italiano, ritmo dell'estate, mezzogiorno passato ormai da 12 minuti, benvenuti con la nostra musica. C'è Elodie e questa è Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code tra Meolo Roncade e Cesalto in direzione Trieste e nella stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi il dottor Agostino Paccagnella, specialista in scienze dell'alimentazione presso le sedi del Centro di Medicina di Treviso, Villorba, Montebelluna e Oderzo. Parliamo di farmaci per dimagrire. Dottor Paccagnella, oggi si parla molto dei cosiddetti farmaci per dimagrire diventati sempre più popolari. Di quali si tratta?
1: Parliamo di una categoria di farmaci dentro i quali c'è la semaglutide, il tirzepatide. Questi farmaci hanno fatto la vera rivoluzione nella terapia del diabete, ma anche dell'obesità, perché contrariamente a quanto avveniva con la dietetica classica, permettono di perdere una considerevole quantità di peso, si parla fino al 20-25%. Sono farmaci importanti, come tutte le terapie, hanno delle indicazioni e delle controindicazioni.
0: E a chi sono realmente destinati e quali sono le principali informazioni che è importante conoscere prima di considerarne l'utilizzo?
1: Questi farmaci devono essere date da un medico perché richiedono dei controlli prima di iniziare ad assumerli. Per esempio, sono controindicati nelle persone che hanno avuto una pancreatite acuta, una malattia del pancreas in precedenza. Possono dare degli effetti collaterali, prevalentemente di tipo intestinale, ma il beneficio grandioso di questi farmaci è che tolgono il senso di fame, per cui una persona, anche se ha un disturbo come un binge, cioè un modo di mangiare compulsivo, aiutano a ridurre il senso di fame e quindi di conseguenza l'immagramento.
0: Grazie al dottor Agostino Paccagnella, specialista in scienza dell'alimentazione presso le sedi del Centro di Medicina di Treviso, Villorba, Montebelluna e Oderzo. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori

0: caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Strega comanda di Francesca Michelin nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano a 12 minuti dalle 3, dal momento in cui ritroveremo la redazione per le ultime notizie. Buon pomeriggio, sentiamo Cioffi, la collaborazione quella con Noemi e questa che si intitola Farfalle nello stomaco.

0: Radio Padova News.
1: Addio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Il celebre cantautore e poeta. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica a Bologna, dove verrà proclamato il lutto cittadino. Le borse salgono sulla scia dell'accordo tra Iran e Oman sulla navigabilità dello stretto di Hormuz. Nonostante i progressi, al momento il traffico marittimo resta quasi bloccato. L'accordo assegna il controllo dei mercantili in entrata all'Iran e in uscita all'Oman, con sminamento iniziale da parte di Teheran senza pedaggi. Trump spinge per la riapertura immediata, minacciando duri raid militari in caso di stallo. Papa Leone ad Assisi, il pontefice ha chiuso il meeting della gioventù francescana per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ha invitato i ragazzi all'accoglienza e contro ogni fondamentalismo, per poi celebrare la messa a Santa Maria degli Angeli. Falso allarme bomba a Milano, l'evacuazione di 6 centri commerciali potrebbe essere legata alla ripicca tra ragazzini su una piattaforma di videogiochi online. Il cellulare individuato è in uso a un giovane, mentre l'email è partita da un dominio russo. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.

0: Emma con Fabri Fibra era Antidroga su Radio Padova Ritmo Italiano. 15 e 5 minuti, arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, e la prima è di Malika Ayan, Una possibilità.
1: Tre canzoni in fila.

L'uomo più semplice di Vasco, l'ultima delle tre canzoni in fila. 15 e 17 minuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo la calma metafisica di Ermal Meta.

0: Bam bam bambina.
1: Era Elettra Lamborghini, bam bam bambina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. A proposito di europei di nuoto di Parigi, per la giornata di ieri abbiamo avuto grande soddisfazione, ma oggi c'è da aspettare alle 17.30, c'è la finale dei tuffi dal trampolino sincro al femminile con Elisa Pizzini e lei che ha già fatto la storia, Chiara Pellacani. Staremo un po' a vedere per quanto riguarda il maschile più tardi, quasi verso sera, Conte e Wang al maschile in finale nella piattaforma. Proprio appunto per quanto riguarda il maschile staremo un po' a vedere come andranno i nostri, e poi ci si prepara invece alla staffetta femminile nella giornata di domani. Questo quanto accadrà nella Senna a Parigi. Sentiamo Madame con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: fare ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
2: E

0: Radio Padova News.
1: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così ci siamo introdotti all'interno della nostra ultima ora insieme. Arrivano tre canzoni in fila, la prima di Fra Quintale, Aranciata.
1: Tre canzoni in fila.

La città degli angeli di Achille Lauro, così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, 16:17, Mace,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, a causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Coraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mi fanno sorridere molti sui social, da qualche giorno ormai si critica Yannick Sinner perché ha girato un video con la sua macchina da 1,5 milioni di euro di valore, e molti dicono: ah certo, è residente a Monte Carlo. No, questi non hanno capito che se fosse stato residente a Strangola Galli, vicino Frosinone, avrebbe comunque potuto comprarsi la macchina da 1,5 milioni di euro. Detto ciò, tennis giocato, che è meglio, non che io debba sempre difendere Sinner, ma in questo caso tennis giocato, che è meglio, Masters 1000 di Montreal, Musetti al terzo turno e affronterà il vincente tra il giovane trento spagnolo Rafael Hodar e il francese Corentin Moutet. È molto probabile che affronti Hodar, per cui difficile il prossimo turno per Musetti. Ma anche Luciano Darderi è al terzo turno, il suo incontro è sicuramente più facile, e fuori invece Flavietto Cobolli, purtroppo. Questo quanto accadrà a Montreal al Masters 1000. Ora Samurai J su Radio Padova, Flamenco Paranoia.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti. C'era sabato sera, pochi istanti fa abbiamo chiuso anche questo appuntamento di quest'ora con la disco italiana, l'appuntamento che tornerà anche live questa settimana. Saremo sabato Franco Ghirardello, cioè qui presente, che insomma vuole dire si presenterà a voi anche sul palcoscenico, nella speranza davvero di farvi divertire così come abbiamo fatto la settimana scorsa con grandissimo successo, e vi ringrazio amici di Sottomarina. Mentre sabato saremo in piazzale Portesin a Porto Santa Margherita, siamo quindi vicinissimi a Caorle, pronti per farvi divertire con la disco italiana, e in console ci sarà Gianluca Pacini, quindi vi aspettiamo per divertirvi e per cantare insieme a noi la musica italiana. Adesso il primo passo sulla luna, Laura Pacini.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
9: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Capolavoro, capolavoro dei Mattia Bazzar. Stasera, che sera, sono le 18:06. Come state? Come va là fuori? Insomma, chiedo sempre informazioni a voi, magari che state in vacanza o se state lavorando. Qualcuno ci ha mandato addirittura anche via WhatsApp al 328 319 8000, anche proprio i termometri dal luogo di lavoro. Gente con 36 gradi, forza, forza, ci siamo noi ad accompagnarvi con la musica. Si gioca con Mamma Non Mamma, la canzone che ci ascoltiamo è proprio così, il titolo nuovo della canzone di Madame.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Prima un singolo con Noemi, lui è Cioffi, che si è presentato adesso con Carmela. Un bel singolo in questa estate 2026. Sono le 18:15. Buon pomeriggio. E ancora una volta quei ritmi latini, sai, sono quelli che appassionano anche noi italiani, soprattutto quando fa caldo, molto caldo. LDA e H7, Santa.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Iniziamo dalla A4 Venezia-Padova. Per traffico intenso si rallenta verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per la A13. E per chi proviene da quest'ultima, di competenza di Autostrade per l'Italia, e vuole immettersi in A4, si registrano code. Sulla A4 Venezia-Trieste continuano le code in direzione Trieste, formatesi per la presenza di ostruzioni sulla strada tra San Donà di Piave e Cessalto. Per il momento è tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dolce Nera con Epopea, sono le 18 e 28 minuti, ben ritrovati, questa è Radio Padova, manca poco anche all'evento astronomico clou dell'anno. Sapete che il 12 di agosto ci sarà questo spettacolare appuntamento, l'eclissi solare parziale, che sarà visibile anche in Italia, e in Veneto inizierà intorno alle 19.27, quindi saremo in onda, lo vedremo insieme, mi porterò, sai, gli occhiali quelli da saldatore, ecco, per evitare di bruciarmi la retina, e lo osserveremo insieme, e così sarà, e così sarà, vivremo una cosa insieme, ci piace un sacco. E allora viviamo adesso anche questo bel momento intenso che ci ha regalato Mahmood nel 2019. Barrio su Radio

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Sono le 23:07.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.